vecchia pretendente. Pagarla in buona maniera. E poi v'è Antonio che ha un iconito figaro di Cusa.